marzo si è preso anche l'aria dei viali, sciabola il cielo e i piazzali, spazza le nuvole a banchi, livido e fuori di casa. Cappello calato sugli occhi e cerone, occhi di biglietti.

labirinto di specchi i tuoi occhi, pari a dispari tra l'anice e il vetro, deformano e sformano gli occhi i tuoi occhi, ingrassano e smagrano il mio volto di orso da luna parca. Centrato e sparato.

chiedo scusa. Quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

0: Radio Ascoli.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come si

Хорошо, хорошо.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

0: La gente de...
1: Che è la prossima volta?
2: Ho visto...

0: Ciao Elisa.
1: A me tutto bene.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi. E alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca

Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il bilancio del terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì è salito a 265 morti, 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente Abelardo Della Espreglia, che ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. I dispersi sono 496, mentre oltre 553.000 persone risultano colpite dall'emergenza. La Caritas resta a fianco delle comunità più isolate. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot sarebbe sufficiente a superare l'inverno, fa capire. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando anche prigionieri di guerra ucraini. Non c'è pace duratura senza giustizia, ma non c'è vera giustizia se l'altro non viene riconosciuto come persona. Lo ha detto il cardinal Zuppi, presidente della CEI, da Montesole, presiedendo la preghiera per la Terra Santa. Dio ispiri il dialogo dei potenti, ha detto ancora Zuppi. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Qesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine embricate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno l'obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. La cronaca: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orzo ha demolito il vecchio primato del mondo migliorando di oltre 2 decimi il record. Oggi ci sarà la finale. Ieri, dopo questo exploit, ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, con altre medaglie: il bronzo di Thomas Ceccon nei 200 dorso e quello di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 10.

spumanti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: In Blu 2000 News.
1: Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. I morti sono 265, 3.494 i feriti. Restano disperse almeno 500 persone. Incessante il lavoro accanto alle persone nelle zone più colpite da parte di Caritas. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. La vicinanza di Papa Leone che ha inviato 100.000 euro per le prime emergenze. L'Iran smentisce Trump e annuncia: lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi e resta chiuso. Teheran è tornato anche a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento dei danni di guerra e un contributo a quanti utilizzano lo stretto per far fronte all'emergenza ambientale che si è verificata con la fuoriuscita di greggio al largo dell'isola di Qasem. Le azioni di coloro che hanno colpito questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti, lo scrive stamane su X l'ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino dei coloni c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'ultimo bollettino conferma che l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione dunque complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, oltre 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo. La cronaca con il ragazzo di 18 anni originario di Andria che è deceduto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani al termine di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orso demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. Oggi la finale. Ieri, dopo questo exploit, ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio che ha visto anche il bronzo di Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 11.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia le persone senza casa. La presidenza colombiana ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi, incessante l'impegno di Caritas nelle zone più colpite. Il Papa ha pregato per il popolo colombiano e inviato un aiuto economico di 100.000 euro. Nuovi raid delle forze israeliane stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Intanto Sfix, l'ambasciatore statunitense in Israele, definisce atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Quesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine e embriacate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. I vertici iraniani poi hanno smentito le parole di ieri di Trump affermando: Hormuz lo controlliamo noi. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato ieri a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi sferrati con missili balistici. Mosca intanto nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi almeno fino alle 2 di notte di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turismo. Il 18enne originario di Andria accoltellato nella notte a Trani nel corso di una rissa. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono portate avanti in queste ore dai carabinieri. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: giornata.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovi raid israeliani stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Su X l'ambasciatore statunitense in Israele definisce intanto atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni hanno assediato l'abitazione di due famiglie palestinesi a Kusra. Nella zona i militari di Tel Aviv pronti a intervenire per fermare i coloni. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio, ha riferito l'ONU, ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, 437 le persone uccise, 2610 quelle ferite tra la popolazione civile. In una intervista alla CNN il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi che sono sferrati con missili balistici. Mosca nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani, uno della città tranese e l'altro proveniente da Andria. Poco fa la notizia che avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, questo il nome della vittima, il 18enne appunto morto dopo essere stato accoltellato. Veniamo all'emergenza Etna, ancora arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge ormai decine di migliaia di passeggeri. Sono 700 i voli che sono stati fatti saltare o fatti partire in altri aeroporti. I danni risalgono almeno a 24 milioni, questo per il sistema del turismo. Un'occhiata ora alla borsa di Milano, mattinata con il segno più per il FTSE MIB che guadagna lo 0,49%. Anche questa edizione del nostro radiogiornale è disponibile sulla app Play 2000. Gratuitamente scaricabile da tutti gli store. Ed è tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del lavoro, nelle realtà locali di questa settimana, e andiamo a parlare del rapporto tra uomini e mare. La marineria san benedettese custodisce una tradizione straordinaria legata alla pesca oceanica, custodita anche nei musei del mare che si trovano in città, ma deve anche fare i conti con la modernità e con le sfide sempre più pressanti imposte dalla tecnologia che avanza, da un mondo che cambia. E ne parliamo di marineria con i diretti protagonisti e anche con chi rappresenta in porto l'apostolato del mare, quindi il rapporto stretto che i marinai pescatori di San Benedetto hanno con la chiesa locale. Dunque, Don Giuseppe Giudici, pescatore, sacerdote, referente appunto dell'apostolato del mare, parlaci della marineria san benedettese e anche del rapporto che la lega così strettamente alla chiesa locale.
2: Quello del pescatore, soprattutto in un posto tradizionale come quello di San Benedetto, quindi hanno una mentalità propria, un modo di fare proprio che è difficile da scardinare e da mettere in discussione. Infatti il male un po' della marineria, soprattutto San Benedettese, è quella di non evolversi, che non si è evoluta, e questo è un difetto. Una parte è un pregio, perché la fedeltà alle tradizioni è una cosa bella, però d'altra parte, in un mondo che cambia, questo diventa un po' un impedimento all'evoluzione e al progresso. Però i pescatori san benedettesi sono così.
1: I pescatori san benedettesi sono così, ma i pescatori san benedettesi sono anche gli artefici di una vera e propria rivoluzione. Diversi anni fa, infatti, precisamente nel 2018, hanno colto l'occasione di diventare coloro che raccoglievano, oltre al pescato, anche la plastica dal mare. Tutto è nato grazie ad Eleonora De Sabata, promotrice appunto del progetto europeo a pesca di plastica, e Don Giuseppe Giudici. Da quel momento in poi qualcosa scatta nei pescatori di San Benedetto.
2: Ecco, lì con l'approccio alla raccolta della plastica è stata una svolta, almeno dal punto di vista ambientale, perché i pescatori hanno fatto una rivoluzione da quelli che inquinavano in qualche modo il mare, perché non erano attenti come nessuno è attento o come nessuno era attento, sono diventati quelli che il mare l'hanno pulito. Quindi in questo si sono lasciati, insomma, far trasformare, cambiare della realtà. Ecco, sono diventati loro i custodi del mare. Hanno capito il beneficio di quello che facevano e questa cosa l'hanno fatta propria.
1: Non è un mestiere facile quello del pescatore a San Benedetto come altrove. Oggi più che ieri tanti i problemi che lamenta il settore, a partire ultimamente con la congiuntura internazionale, il caro gasolio, ma anche i fermi pesca indiscriminati, spesso non adeguatamente indennizzati. E inoltre il mestiere del pescatore è un tipo di lavoro che impatta anche sugli equilibri familiari, visto che spesso è costretto il lavoratore del mare a passare diversi giorni fuori casa, e la famiglia è spesso coinvolta nel lavoro stesso, per esempio nella rivendita del pescato. In questo la presenza dell'apostolato del mare è un conforto per i pescatori di San Benedetto e anche un supporto concreto, visto che attraverso l'apostolato vengono spesso portati all'attenzione nazionale i problemi locali del settore, come ci spiega l'armatore Nicola Bergamaschi.
3: Quando c'è una persona che magari ti ascolta, che non è che chissà che poi possa risolvere i problemi, questo è scontato, però ecco, già il fatto che uno riesce magari il giovedì, il venerdì, quando veniamo a terra, è come una liberazione per noi, capito? Perché ci parliamo con lui, ci sfoghiamo un po', e questo è importante.
1: Tanti gli incontri promossi dall'Apostolato del Mare, sia locali con il Vescovo Giampiero Palmieri, sia nazionali con il prete responsabile della Pastorale Sociale del Lavoro Bruno Bignami, ma anche udienze più o meno private con il Pontefice, l'allora Papa Francesco, che ben conosceva la storia dei pescatori san benedettesi, più volte citati durante il suo Angelus. Ma gli incontri nazionali sono stati e sono tuttora momenti anche importanti per confrontarsi con le altre marinerie, con gli altri porti, per capire come si organizzano e come affrontano le criticità. Momento importante e culminante per la marineria è la celebrazione della festa della Marina, che è trascorsa, appunto, si è tenuta come al solito a fine luglio, una festa molto sentita, un appuntamento molto sentito da tutta la comunità di profonda unione cittadina, una vera festa delle feste, perché interpreta sia dal punto di vista devozionale sia sociale il legame tra il marinaio san benedettese e la stella del mare. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: La gente de...
1: Che è la prossima?
0: Ho visto...

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. C'è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: all'impossibile.
1: In Blu 2000 News.
2: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia, incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto, oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto, Cisgiordania, Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania, grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
3: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bolini.
4: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media, che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattative avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, di nello studio.
2: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione su X. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma lo controlliamo noi, ma dall'Iran dicono non è vero. Maurizio Dischino.
5: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Kesm. Maurizio Dischino, in linea allo studio.
2: Flash di agenzia, un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna. Andiamo all'Italia. Dopo la confessione di Walter Lavitola, non si placa il dibattito politico sull'attentato a Ranucci. David Murgia.
0: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Lavitola ha sostenuto di aver fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di Report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, dunque, come spiega ai nostri microfoni Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
0: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Davide Murgia, linea allo studio.
2: L'eruzione dell'Etna. Resta chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di domani. Giuseppe Caporaso.
7: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Le voci raccolte allo scalo di Catania.
8: Siamo un gruppo di 20 persone e siamo fermi qui e non sappiamo, diciamo, a questo punto cosa fare.
9: Siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono. Abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde.
10: Ho programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questa è la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
7: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizzi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri. In caso di cancellazione del volo la compagnia deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Avvia oggi fino al 16 agosto l'antichissima Fiera delle Grazie, il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, una tradizione di arte popolare capace di trasformare Grazie di Curtatone in provincia di Mantova in un luogo unico di incontro, creatività e devozione. Ascoltiamo il sindaco della città, Carlo Bottani.
11: Vi aspettiamo a Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio per assaporare non solo i sapori ma anche i colori di uno dei borghi che vedranno 100.000 persone nei prossimi 4 giorni, arte madonnara di cui Grazie la culla mondiale quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
2: La cronaca, un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani. In mattinata ai carabinieri si è presentato un 17enne che ha confessato l'omicidio. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è morto stamane per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Intervenuti i sanitari del 118, un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco e a sua volta deceduto sul posto. Sono arrivati i carabinieri. Uno sguardo alla borsa di Milano prima di chiudere. Il FTSE MIB viaggia ancora con il segno più, guadagna esattamente mezzo punto. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la nostra programmazione sulla app Play 2000, scaricabile in modo gratuito su tutti gli store. Ed è tutto per questo radiogiornale delle 13, Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
12: Radio Ascoli.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Radio Ascoli.
5: E lascia che...

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Colombia, 3 giorni dopo il devastante sisma di lunedì, si aggrava il bilancio delle vittime accertate. I morti sono saliti a 265, mentre i feriti sfiorano quota 4.000. I dispersi sono circa 500, mentre gli sfollati superano le 50.000 persone. Il presidente della Espreia lancia il fondo di sostegno Milagro. I vescovi colombiani indicano per domenica 16 agosto una giornata di preghiera e solidarietà coi terremotati.
2: Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo della Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni ebrei nel villaggio di Kusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Khan, precisando che il capo del comando centrale dell'IDF, generale Avi Blot, ha ordinato che i militari entrino esclusivamente nelle abitazioni non occupate del villaggio di Kusra. Guerra in Ucraina. Secondo l'ONU, nello scorso mese di luglio si è registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto nel 2022. Il bilancio dello scorso mese di almeno 437 morti e 2.610 feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E poche ore fa un drone russo ha colpito un treno passeggeri, provocando almeno 2 morti a Odessa. Ennesima tragedia mortale sul lavoro in Italia. Il grave episodio costato la vita a 2 persone, avvenuto stamattina a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Sono morti un operaio che stava lavorando al depuratore del paese, colpito dalle esalazioni sprigionate dai locali dell'impianto, e un operatore del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
4: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del lavoro, nelle realtà locali di questa settimana, e andiamo a parlare del rapporto tra uomini e mare. La marineria san benedettese custodisce una tradizione straordinaria legata alla pesca oceanica, custodita anche nei musei del mare che si trovano in città, ma deve anche fare i conti con la modernità e con le sfide sempre più pressanti imposte dalla tecnologia che avanza, da un mondo che cambia. E ne parliamo di marineria con i diretti protagonisti e anche con chi rappresenta in porto l'apostolato del mare, quindi il rapporto stretto che i marinai pescatori di San Benedetto hanno con la chiesa locale. Dunque, Don Giuseppe Giudici, pescatore, sacerdote, referente appunto dell'apostolato del mare, parlaci della marineria san benedettese e anche del rapporto che la lega così strettamente alla chiesa locale.
2: Quello del pescatore, soprattutto in un posto tradizionale come quello di San Benedetto, quindi hanno una mentalità propria, un modo di fare proprio che è difficile da scardinare e da mettere in discussione. Infatti il male un po' della marineria, soprattutto sammettese, è quella di non evolversi, che non si è evoluta, e questo è un difetto. Una parte è un pregio, perché la fedeltà alle tradizioni è una cosa bella, però d'altra parte, in un mondo che cambia, questo diventa un po' un impedimento all'evoluzione e al progresso. Però i pescatori sammettesi sono così.
1: I pescatori sammedettesi sono così, ma i pescatori sammedettesi sono anche gli artefici di una vera e propria rivoluzione. Diversi anni fa, infatti, precisamente nel 2018, hanno colto l'occasione di diventare coloro che raccoglievano, oltre al pescato, anche la plastica dal mare. Tutto è nato grazie ad Eleonora De Sabata, promotrice appunto del progetto europeo a pesca di plastica, e Don Giuseppe Giudici. Da quel momento in poi qualcosa scatta nei pescatori di San Benedetto.
2: Ecco, lì con l'approccio alla raccolta della plastica è stata una svolta, almeno dal punto di vista ambientale, perché i pescatori hanno fatto una rivoluzione da quelli che inquinavano in qualche modo il mare, perché non erano attenti come nessuno è attento o come nessuno era attento, sono diventati quelli che il mare l'hanno pulito. Quindi in questo si sono lasciati, insomma, far trasformare, cambiare della realtà. Ecco, sono diventati loro i custodi del mare, hanno capito il beneficio di quello che facevano e questa cosa l'hanno fatta propria.
1: Non è un mestiere facile quello del pescatore a San Benedetto come altrove. Oggi più che ieri tanti i problemi che lamenta il settore, a partire ultimamente con la congiuntura internazionale, il caro gasolio, ma anche i fermi pesca indiscriminati, spesso non adeguatamente indennizzati. E inoltre il mestiere del pescatore è un tipo di lavoro che impatta anche sugli equilibri familiari, visto che spesso è costretto il lavoratore del mare a passare diversi giorni fuori casa, e la famiglia è spesso coinvolta nel lavoro stesso, per esempio nella rivendita del pescato. In questo la presenza dell'apostolato del mare è un conforto per i pescatori di San Benedetto e anche un supporto concreto, visto che attraverso l'apostolato vengono spesso portati all'attenzione nazionale i problemi locali del settore, come ci spiega l'armatore Nicola Bergamaschi.
3: Quando c'è una persona che magari ti ascolta, che non è che chissà che poi possa risolvere i problemi, questo è scontato, però ecco, già il fatto che uno riesce magari il giovedì, il venerdì, quando veniamo a terra, è come una liberazione per noi, capito? Perché ci parliamo con lui, ci sfoghiamo un po', e questo è importante.
1: tanti gli incontri promossi dall'Apostolato del Mare, sia locali con il Vescovo Giampiero Palmieri, sia nazionali con il prete responsabile della Pastorale Sociale del Lavoro Bruno Bignami, ma anche udienze più o meno private con il Pontefice, l'allora Papa Francesco, che ben conosceva la storia dei pescatori sanbenedettesi, più volte citati durante il suo Angelus. Ma gli incontri nazionali sono stati e sono tuttora momenti anche importanti per confrontarsi con le altre marinerie, con gli altri porti, per capire come si organizzano e come affrontano le criticità. Momento importante e culminante per la marineria è la celebrazione della festa della Marina, che è trascorsa, appunto, si è tenuta come al solito a fine luglio, una festa molto sentita, un appuntamento molto sentito da tutti, la comunità, di profonda unione cittadina, una vera festa delle feste, perché interpreta sia dal punto di vista devozionale sia sociale il legame tra il marinaio sanbenedettese e la stella del mare. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

Portami a sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vito Lo Capo, omicidio della scorsa notte a Trani, ha appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre i fendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi, al massimo domani, il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza. Altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
2: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza. È una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: sognarti. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Radio Ascoli.
2: Ho visto la gente de...
3: che è la prossima volta.
4: Ho visto

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passa

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro stamattina in Sicilia. È accaduto a San Vitolo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui da più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
2: Arte madonnara, di cui grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
1: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale dei 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sia. Radio Ascoli.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Radio Ascoli.

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro oggi in Sicilia. È accaduto stamane a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto, probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme e prontamente è arrivata un'ambulanza, ma proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, l'operatore si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria provinciale. In Colombia si aggrava il bilancio del disastroso terremoto di lunedì scorso. I morti accertati sono 265, segnala il governo di Bogotà. Quasi 4.000 i feriti, mentre ci sarebbero ancora almeno 500 persone disperse. E la Chiesa indice una giornata di preghiera e solidarietà in tutta la Colombia per domenica prossima.
2: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà, indicando una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato oggi l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca col compito di giustiziare un cittadino americano ucraino a Varsavia. E precisa anche Tusk che l'attentato è stato sventato all'ultimo minuto e il sospettato è stato arrestato il 7 agosto scorso. Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo afferma il servizio segreto russo, l'FSB, affermando che per l'omicidio è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. E agli europei di nuoto, in corsa a Parigi, prosegue molto bene il percorso degli atleti azzurri: Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Anita Gastaldi nei 100 farfalla, Michele Lamberti e Thomas Cecon nei 50 dorso, Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana passano tutti il turno di qualificazione. Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: In Italia di lavoro si continua a morire, ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale, deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e due italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi, in apertura del nostro radiogiornale. Purtroppo la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle due morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
2: Un "non mi sento bene" detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme, ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle due morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
3: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da 6 giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere i coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica. Lo afferma l'esercito iraniano, respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
4: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto, in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
5: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'interno Piantedosi, intervenendo in audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto a Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
6: Il ministro Piantedosi, davanti alla Commissione Schengen, conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate. Dai controlli alle frontiere con la Spagna sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni, via social, elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Trania confessato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne, pare durante una rissa. Luigi Ferraiuolo.
7: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuta a Trani come la Pinetina. A uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
8: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicendo una giornata giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, Nina allo studio.
1: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Curili, arcipelago contese col Giappone, che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
9: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Curili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Curili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Dina allo studio.
1: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative. Giuseppe Caporaso.
10: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno, e così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatti da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, Linea allo studio.
1: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del lavoro, nelle realtà locali di questa settimana, e andiamo a parlare del rapporto tra uomini e mare. La marineria sanbenedettese custodisce una tradizione straordinaria legata alla pesca oceanica, custodita anche nei musei del mare che si trovano in città, ma deve anche fare i conti con la modernità e con le sfide sempre più pressanti imposte dalla tecnologia che avanza, da un mondo che cambia. E ne parliamo di marineria con i diretti protagonisti e anche con chi rappresenta in porto l'apostolato del mare, quindi il rapporto stretto che i marinai pescatori di San Benedetto hanno con la chiesa locale. Dunque, Don Giuseppe Giudici, pescatore, sacerdote, referente appunto dell'apostolato del mare, parlaci della marineria sanbenedettese e anche del rapporto che la lega così strettamente alla chiesa locale.
2: Quello del pescatore, soprattutto in un posto tradizionale come quello di San Benedetto, quindi hanno una mentalità propria, un modo di

0: fare proprio, che è difficile da scardinare e da mettere in discussione. Infatti il male un po' della marineria, soprattutto sammettese, è quella di non evolversi, che non si è evoluta, e questo è un difetto. Una parte è un pregio, perché la fedeltà alle tradizioni è una cosa bella, però d'altra parte, in un mondo che cambia, questo diventa un po' un impedimento all'evoluzione e al progresso. Però i pescatori sammettesi sono così.
1: I pescatori sammenedettesi sono così, ma i pescatori sammenedettesi sono anche gli artefici di una vera e propria rivoluzione. Diversi anni fa, infatti, precisamente nel 2018, hanno colto l'occasione di diventare coloro che raccoglievano, oltre al pescato, anche la plastica dal mare. Tutto è nato grazie ad Eleonora De Sabata, promotrice appunto del progetto europeo A Pesca di Plastica, e Don Giuseppe Giudici. Da quel momento in poi qualcosa scatta nei pescatori di San Benedetto.
0: Ecco, lì con l'approccio alla raccolta della plastica è stata una svolta, almeno dal punto di vista ambientale, perché i pescatori hanno fatto una rivoluzione da quelli che inquinavano in qualche modo il mare, perché non erano attenti come nessuno è attento o come nessuno era attento, sono diventati quelli che il mare l'hanno pulito. Quindi in questo si sono lasciati, insomma, far trasformare, cambiare della realtà. Ecco, sono diventati loro i custodi del mare, hanno capito il beneficio di quello che facevano e questa cosa l'hanno fatta propria.
1: Non è un mestiere facile quello del pescatore a San Benedetto come altrove. Oggi più che ieri tanti i problemi che lamenta il settore, a partire ultimamente con la congiuntura internazionale, il caro gasolio, ma anche i fermi pesca indiscriminati, spesso non adeguatamente indennizzati. E inoltre il mestiere del pescatore è un tipo di lavoro che impatta anche sugli equilibri familiari, visto che spesso è costretto il lavoratore del mare a passare diversi giorni fuori casa, e la famiglia è spesso coinvolta nel lavoro stesso, per esempio nella rivendita del pescato. In questo la presenza dell'apostolato del mare è un conforto per i pescatori di San Benedetto e anche un supporto concreto, visto che attraverso l'apostolato vengono spesso portati all'attenzione nazionale i problemi locali del settore, come ci spiega l'armatore Nicola Bergamaschi.
2: Quando c'è una persona che magari ti ascolta, che non è che chissà che poi possa risolvere i problemi, questo è scontato, però ecco, già il fatto che uno riesce magari il giovedì, il venerdì, quando veniamo a terra, è come una liberazione per noi, capito? Perché ci parliamo con lui, ci sfoghiamo un po', e questo è importante.
1: Tanti gli incontri promossi dall'Apostolato del Mare, sia locali con il Vescovo Giampiero Palmieri, sia nazionali con il prete responsabile della Pastorale Sociale del Lavoro Bruno Bignami, ma anche udienze più o meno private con il Pontefice, l'allora Papa Francesco, che ben conosceva la storia dei pescatori sanbenedettesi, più volte citati durante il suo Angelus. Ma gli incontri nazionali sono stati e sono tuttora momenti anche importanti per confrontarsi con le altre marinerie, con gli altri porti, per capire come si organizzano e come affrontano le criticità. Momento importante e culminante per la marineria è la celebrazione della festa della Marina, che è trascorsa, appunto, si è tenuta come al solito a fine luglio, una festa molto sentita, un appuntamento molto sentito da tutti, tutta la comunità, di profonda unione cittadina, una vera festa delle feste, perché interpreta sia dal punto di vista devozionale sia sociale il legame tra il marinaio sanbenedettese e la stella del mare. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.
1: Radio Ascoli.

0: abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Ho visto la gente de...
2: E alla prossima volta.
1: Ho visto

segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

cosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: più grande.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.
4: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gajan Kade.
1: Che è la prossima volta?
2: Ho visto

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: amore. Radio Ascoli.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: C'è un cielo azzurro, un asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne e qualcuno di sopra ascolta musica.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... E alla prossima volta.
2: Ho visto

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: stupid.
1: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: capoeira.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di